0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Nazionale. Tarantella Luciana.

Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: ciuciariel, sotto sto traino canta purissa, cavo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e sto calore in capa, vegghiuta e non va fa campa.
1: Io vanno più le gamba tutta vita, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

l'acciariella sotto a stu traina, canto purista, stavo a far l'amore, che per il fuoco che questa è stu calore, capo vecchio un pelo va pa tampa, un impunnito una pezzolla, e mi si dà velo in fronte.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Angela Luce, a Cartoline Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Santino Tedone, Pippo Caruso, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nilla Pizzi, statti vicino a me.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: L'amore è una parola bella assai, che mi fa notte e giorno sospira. Ma tu non sai qual è. Ma tu, chissà perché, non la conosci e non la vuoi imparare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, L'Art Rosula.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: John Thiel, Pazzarelle.
2: Tu canta e vuole come a palumelle, t'appiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche, oi Pazzarelle.

Mozzarella, luce due su due gocce sole, ti una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mio, i pazzarella, pazzarella mio, i pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia. Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella, e voi tutte vasero munne, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, luce tuoi sono due gocce sole, tieni a voce

0: zie de nonno, de vader, de vader, de vader, de zoon, de zie de nonno, de vader, de vader, de zoon, de mama, de ja, de winna, ja, de winna.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti.
2: Aurelio Fierro, Santa Lucia Lundana.

non c'è bisogno a zincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma te, usaccio, meglio te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tempastaia. Sta bocca bella.

Appena sienta a prima bomba zina, che tutto il gas fest che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma si mava da passione, e non vi squarzo l'uane, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi se allora perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Marcello Colasurdo, Candelora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
2: Tu, ma decist sena seri maggia, e mo ti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero, come quando mi incontraste, come quando mi decist, voglio bene solo a te. E tra man, ma giuraste, con una mano in coppa cuore. Non si scorta, o prima amore.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

ma l'una pisa, zerti pumarola, una pianta i rosa tenera e gentile. A ovvient, una camisa e due lanzuola, questa è un balcone tuoio. Tu questa sì, c'era sella, c'era sé, dintu tiempo il limone, mi rialasta, non schia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 4 e un minuto. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Vittorio De Sica, Un mese del rose.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ricci, a figlio rugafattier.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Si dà chiappi in dal vicolo, si stamatta l'ombelicolo. E si apprima solo l'uomo, o potevano portare, ma che chiude mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guardare, quando l'hanno messa sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scantare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli esce guardie con bisecola. Ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male il prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete averla? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che stanno lì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina come manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado parte c'è pericolo, indossite qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.

capemo, quando tu parpate, che non ha niente brunna, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gasta,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Fiore, Canzone Luciana.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gilda Mignonette con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Aurelio Fierro, a sonnambula.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna. E che bocchi.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Franco Ricci. Serenata su Rient.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: Io vengo più la gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

quella sotto a stu traina, tanto purista stavo a far l'amore. Che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio un seno va fa tampa. Un impunnito una pezzolla e mattita venne pronta.

No, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Francesco Albanese, Drink Dendrà.

trovato un bel soldato, si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane dall'acqua si gela, si mastina tampoco Carmè, tampoco Carmè, tampoco Carmè. Mo' fornesca sta per me ti sposa, capulana e posa.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa,

Chi là? Ma va ricenna, che mi vuole sa. Se crede, che mi faccio sangamare. Se crede, che mi pazzisca e poi mi spara. Chi là? Non sa che piacere che mi fa.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lina Sastri, Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 6 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto bucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellezzi sta città. Signori, chi buffa fa, e non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: chiamo magari. Fammi contare, dopo dico a Navi che fa, non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa.
0: Ma di?
1: A tengo sì.

avanti con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, se mette mezzo il grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, mai more.

0: sbaglio non mi si accappa.
1: Ma ti?
0: A tenga sì.
1: E dimmo posto a due.
0: Non to posso di.
1: Signera rindia fuori. Cuscienza non mi corre.
0: E che sto dice pura parolana. A tenga nera nera muligna anna.
1: E chiama Margarì.
0: Non ta pozza fa vede.
2: Enzo Limbo. Anna McCore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Mare Chiaro.

Perché marro poco ora? Perché malizio sei? I capilli più biondo sul. Perché stucchia più bella rumare. Questa bocca più rossa lo fuoco. Non dorma più. Malizio sei. Tu sei la vita mia. Per te, i mori. Mori gelosia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Roberto Murolo, il Palomma.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gina Lollobrigida, a francese.

l'acquaiole Margellina e sempre in tuo coro focardo e me gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore e anche giù la così. Io mi non sento parlare.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa bucciare, e cerco solamente roba.

che sta qua a lato, è sta coppa frita, e di tamo morale non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue passione, io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Bobby Solo, Stradanfus.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro, Tammurriata Nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 7 e un minuto.
1: Valeria Esposito, O sola mia.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Da Vinci. Mandolinat a Napoli.

0: Sì, mamma, te t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella Stretto, tu. Che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che roce roce, ma fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oi, bocca rossa, che sfizia, io te va sa.
1: Tu quando passa mi fai venire una mossa. Oi, bocca rossa, che sfizia, io te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto chinir, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un candeniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bonda. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia, somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa che spizzie te passa. Si una pupata è tutto vicinato. Sospira e fa. Ah, sei una bonda.

0: sospira e fa ah, sei una bomba. Sto chienire, impazzisce oggi la tira. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa ah, sei una bomba. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa segge, somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi e vasa. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa ah, sei una bomba. Sospira e fa sei una bonda.
2: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
3: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Furturella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio e in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Giacomo Rondinella, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: Buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Tu sei la più bella cosa che c'è in questo paese. Tu sei come una rosa, rosa magisa. Sti carne profumata, ma mettono dentro il tuo cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore?

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, la speranza di tornare.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Teresa De Matienzo, i palloncini.
2: Capita, sta in gustosa. Ho fatto che la mamma

ne ha fatto una frisca, non ne fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Lina Resal. Suspir i Capmont.

me, a tu vesti vattere brillante, ma chi tu cuore non è più silente, io vorrei pure.

un ridotto, il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava, dove è andata? A San

tre anni o porto sempre un cane. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito musatore non può alzare la puta, l'aggio troppo a reputare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
2: Felice Dobrilla. A tazzi e caffè.

fai scurità tutta peccata, strigno man braccia a te sotto astuci.

Sergio Bruni.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, che ne riuscite, ribellezzi sta città? Signori, chi può fa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Edoardo Migliaccio, che campa rit, campa flit.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è una forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo, e sino come si spiega.

Porque não vai.

Vaga trovando una cascaforte. Indovinata come fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendite, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba, dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola, dove è ricoverato, anche due specialisti del Policlinico Gemelli. Ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata. Non ho mollato e non intendo farlo adesso, così Giorgia Meloni, che ieri a Bari ha festeggiato il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Sul palco della kermesse, i risultati di 4 anni di attività, ma anche la difesa della nuova legge elettorale.
3: Proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni.
2: Gli italiani stanno peggio dopo questi 4 anni, replicano le opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, ricorda la segretaria del PD Elly Schlein. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Luigi Infantino, autunno.

Christmas, for Christmas, for Christmas.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lusingama.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: La rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio, e mo come dice a Dio, pure tu, parta tutto il mondo con te, solo settembre resta con me, e mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
2: Tucheritta Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa passalla, loco non può sta. Ah, tu quando puoi capire, capo forse te ne hai, vai che là, può parla senza serietà. Ah, che ci tiene di te ciaravella, Selassie, rida capernescia giacovella.

0: ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna.
1: Fermate!
0: Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: sta soggetta a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, tutta sta bene. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dice a cucinella, tutta lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare sempre, spezza, e non ti spezza, sta lì. Chi ma governa è roba che s'apprezza, e la sì. E tu con tanti stampo vuoi correre, vatti!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Gabriella Ferri. O sole mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Cipriani, scrivami.

amore mio, non immagini quante volte ho provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore. Ma fai silenzio, Marie. E non ti faccio sci. Te scassi sci. Se tu riesco con me, te compri sci. Si può, trovo sci. Povratti. E non sta bene, Marie.
1: Bella con l'occhio, bella con la faccia, bella la stella, sì. Tu con sti bonde stelle, ma bruci il cuore, ma fai morire. Aveva ma sposa

se po' trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compresciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerissi fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamianskij. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene. Non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. A Venezia fa faville la mostra del cinema. Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fan in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film In concorso, Prime Time. Ed è tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: E basta solamente una mandolina, per vantà i trezzabella e l'occhio rosa. Nari e sardina, non file voce, nu cor ardente. Caride e chiagna, vo sembra cantà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Io tu vorria vasà.
2: Luciano Virgili. Chiova.

0: ma come chiove.
1: Mario Trevi, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alfredo Del Pelo, Cor ngrata.

0: Ho scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi lo turza è mio marito, non so può più supportare la giacosa rovesta.

Ne conosco tante e tante che non so chi meglio me. E che lire che brillando sono tornato de tourne. A fortuna si è capito, coppe e tavola

0: Canzoni napoletane.
1: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti. Aurelio Fierro, coro forastiero.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sulagna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà, è già che tu sei nata cantatore. Va e canta se stai triste o è buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno. Tu, la chitarra e la luna.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mariangela d'abbraccio. T'ammurriata nera.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, veniva un frisco tutta

sulla gesta sai tu. Parla figliolo casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ha detto, cuore mio, fu tentativo. A mezzanotte va sotto un barcone che l'ha fatto solo tu corriva e sa fa un tenere una canzone. E io sono tornato a casa con questa chitarra mia per

stimmano valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto a sto cielo.

scordato un te boccata, stringi te un braccio a me sotto sto cielo.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

sia più bella cosa che te in questo paese. Tu sei come una rosa, rosa magis, sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Affrontiamo una bellissima partita perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
6: Aurelio Ferro. T'è piaciuta?

0: Roberto Murolo, Lusingam.
1: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu e chi ha così

Bella bambro carmelo poppa, non mi posso faticare.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato e un weekend ancora caratterizzati dal dominio anticiclonico sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque condizioni di stabilità pressoché assoluta su tutte le nostre regioni. Al più qualche nuvola al mattino sulle aree tirreniche costiere, specie sulla Liguria, nuvole marittime un po' più diffuse. Nel pomeriggio e in serata un po' di variabilità sulle Alpi, specie quelle centro-orientali, ma con basso rischio di fenomeni, al più limitati ai settori di confine. Le temperature si mantengono molto elevate, ulteriore aumento nei massimi al centro-nord che potranno anche superare i 35 gradi in pianura, punte di 37-38 gradi possibili sulle aree interne del centro, caldo anche al sud, seppur con valori un po' più contenuti, si sta intorno ai 33-35 gradi, anche sulle regioni meridionali. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Guarda il mare com'è bello. Ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento. Che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio, un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non rientra oggi in Italia, come annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato. I tecnici Chivu e Allegri.
3: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
4: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Franco Ricci, che la

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Cor ingrata.

Vaga trovann una cascia forte. Indovinata, per ne faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: A Vuccatusa a costa più vicina, è tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e non felice di voce, con te vicina, canta, e su felice, amore, non posso più scordarmi di te.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nino Fiore, Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Ho comprato una Kodak. Canna appena la tocca, tac! Gira e molla, fa uno scat. E te cazzo un ritratto. Ta ufa fa una foto. Yam. Fatella fa, bellezza mia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Compagni di tutto l'ora.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Orchestra Italiana Napoletana di Citangelo Puglia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Oh ben amì, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti e fa carriera, per farla fare vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezza alla tesciura, e me la accarazzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

Frate Cook, sient a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un'ubriaca che dice bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? Ha 3 mesi che non dorme più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come ha già fatto?

0: Bromo televisionato di TB carbonato, borotal che semelino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panino, con un miezzo di trevine, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, piglia da una pastiglia, sienta a me.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Connie Francis, un violino nel mio cuore.

che gli ha scuso per ci parlare, tiene sempre roba a sticare. Che è bella perciò ti piace, non ti importa se è stiratrice. Che è come una cosa dolce, che sta bocca

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Roberto Murolo, sorrente d'innamorata.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Rondinella partenna, ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so se viento, o viento so se te, ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate l'ave che la faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria mia, a Giagasa a Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: Se tu mi cerchi scuse, incidente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi io dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi io dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, come bocca una rossella.
1: E ti tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pattarella?
1: Tu si patto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando a Navarra, non mangiamo che vuol fa. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuoriesta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza, passione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Enrico Caruso, I mi ricordo Napoli.

con voi balconi attorno a far guerra. Era se dai garofa de sciavura, in le giardiniera fa primavera. L'autunno mi è vigna me nell'ora, c'è canto cor mio.

Tagli ma due

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Anita di Landa, Capimonte.

Lo fosse la tua, e capri in canuto.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Sergio Bruni, me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Tu, ma desiste sina seri maggia. E moti lo curaggi malassa. Sto chiedo e non so sincero. Comma quanna mi contrasta. Comma quanna mi desiste. Voglio bene sulla te. E tra man mi giurasta. Una mano in coppo cor. Non si scorta. O prima amor.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
1: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

poco a poco han già portato all'ora, sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrava.

nostri d'allugio non me che. Ma diceva l'americana, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dinte e for, quando alla via Partenope s'aietta una signora. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.

E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzina 'ndrangata,

finora. Se vuole io posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcona solitario.

con diretta da che sta via. A tu la stai bene nella mia. E in

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. L'Ariolà.

0: sei scemato, no, no, no.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A più bella!

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Ebe de Paulis. Monasteri Santa Chiara.

0: di mano.
1: Ma voi a parti stasera, l'un cane no, non ci resiste più. Dice che c'è

paura, sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto verità, tutta ricchezza è Napoli.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Tenev una passione e mi lassata. Tenev una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Giacomo Rondinella, che la la.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

Ti mamma t'ha fatto con l'abbondanza. Sti suttanella stretta, tu, che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i bocca rossa, che sfizia, i tuoi vasà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Mariangela d'abbraccio, a rumba di scugniz.
3: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Abate, portatelle.

0: Totò, a cammasella.
1: Hello, boy.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Levati la blusetta.
3: La blusetta no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
3: La gonnella? No.
2: Ragazzi, levati la gonnella.
3: La gonnella no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Porco qua, porco là, levati la camicia.
3: La camicia no.
2: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
4: Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia.
2: E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
5: E levati la giacchetta.
2: Io sono signorina, no.
5: E levati la giacchetta.
2: La giacchetta no.
5: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
2: Piano. Basta.
5: E levati i pantaloni.
2: I pantaloni no.
5: E levati i pantaloni.
2: C'ho le mutande rotte.
5: Se non li vuoi levare,

0: No.
1: E levati la camicia.
0: La camicia
1: Ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.
0: Mi vuole ammirare dalla testa ai piedi.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Chist, io misi il ros. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di ros. E ninna scontrus, scontrusa non è.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 18 e un minuto. Franco Ricci. Funiculi funiculà.

a sta Luciana che passa e spassa, scialli, lusso, pettenesse. Poi una settimana mi ha faticasse, poi a fermasse, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso, vado un vaso, goppa pettenesse.

cavata, senza una mediata, con femmina capotica, si sciupa e non si arrende, ma che fa, ma che pretende, capace non può fare, può pagare, in la cantina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ensemble Oni Waiters. Umu Naciel.

0: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Trevi, passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, la donna riccia.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tu, ma decista sina si rimaggia, e moti no curaggi me la sa, sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi decista, voglio bene solo a te, e tra man mi giurasta, con una mano in coppa cuore, non so scorto, o primo amore.

0: vesti trezze che va sa non c'è sta prezza. E non c'è bisogno di ingara ma divina con c'è. Come da fatta mamma da saccio meglio te.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 19:01.

Dichi, si tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingol francesi. Pizza che vas, non fanno portus, e pu regnere i spingol u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

un'ena con vecchia nubriata, un candarino non so e niente lotta qua potè sputata, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu dal luogo suoi, fin la pensiera vanna si abbassia, la stagione.

piccirillo fu fatto a carezza, cresce a cerchi di salva di cura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure di scura, vai su venutiello coi compagni, vai a filonare.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Michele Pertusi, Guapparia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e ste figliolo, le varche di lambar, ma tremmana e parola, e voi sapevo che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.

non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurare, come mi giuraste tu. Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma va destina. Già no pianina.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Franco Ricci, i Cumarella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: E la nottata stille, terra di Santa Lucia, è una canzone antica, cantata mieza via. Napoli, fortuna mia, tu che vuoi bene a chi vuoi bene a te. Fammi tornare guaglione, fammi cantare felice, fammi abbracciare Romare, fammi provare sta gioia. Napoli, fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Enzo De Muro Lo Manto, Luntana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutta l'Italia, contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica con cieli sereni e tersi nelle ore serali. Solo verso sera sarà possibile qualche nuvola in più sulle Alpi orientali, ma con il basso rischio di precipitazioni. Per la giornata di domenica, anticiclone africano ancora ben presente su tutta l'Italia. Questo vuol dire tanto sole e stabilità da nord a sud, ma anche tanto caldo. Le temperature massime diurne più elevate si registreranno nel

le aree interne dell'Italia, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.

istu cor e masti forgia. Sempre in faccia a forgiatella, mina, umantece e martello. Tu nu cor, angatana. Ma però, stu cor è tuost, è nacciare consistente. Ca martiello e fuoco ardente non ci pon fatica. Sta canzone, ven a te.

sto canzone vera a te, sto canzone vera a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio, Scomunicato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Ui urna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, devo dire. Dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Mario Pasquariello, coro forastiero.

America, ma io conosci più povero coro. Ma chi è? Lo burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori,

e corro via caracciola, luciando tutta sola, luciando tutta sola. Possiu chi sta a pusillaga, possiu chi sta a pusillaga, oppure a stiera zitta di parola. Ricordo che l'istrata, come facciatelo su un na, quando a coppia innamorata,

0: cofanotto, Napoli, ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un coppo l'ombra, stai un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Vi bellizza sta città.
0: Un eccellenza voglio ogni signori.

0: Ti chiaggio d'ora, non è forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, ma chi ho conosci più, povero cara.
1: Quartetto Cetra, una canzone per fa amore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ho sentito sto calò, mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passai giornata dall'acqua a Margellì, malza e sette amati, perché mangia a rinfrescare.
2: Ho sentito sto calò, mamma bella, sto schiattando, non capisco come fa.

Ah, che bellezza, ma ti da che là? Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

volta, ha mi 23 ventilatori, se mi viene a fammura, e non che ti ha fa, fammo mio, come ti viene, questo falso che era inverno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogno, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così basta che sono assurdo, ti guadagna la salute, che piacere, che godere, e vi assunto anche il tutore.

a dormire, state misero gli azzi, scoppiate, ruagnate, come addotta chi ha con sé, come arrasco tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola. Beh, ma credete, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensa che su azzurra si guadagna la salute. Che

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, N'accordi in fa.

una vendetta nera voglio fa. M'ho comprato una mandolina e mi metto fuori un balcone quando passa una signorina.

e quella caccioraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è tutto lei, tutto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

ca non so stata mai tanto paziente, ma sonno tutte notte a casa mia. E

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chiedeva dal mare

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia. Ma la vecchia della bavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, e fuori le zezze, fuori lo scuorno, anime core, faccia di cuorno, ciò sentenne la sisardella, s'affacciaia la fanestella,

stiva da posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbevognata, senza parola, malenata, che avevi impiantato la letterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ontisolo poveriello, se lo pigliai a farfariella, ietta casa.

lo guarracina la disgrazia, chi ste portaie, cambiesa la piazza te lo incontraie, se la ferra poco mattino e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve paccare su cuzzone, schiaffa, poni e parapesse, scuppolone, fa cozza e

uno correva una striscia da stupardita da chi lo lipisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sarga gente c'è d'acchiata, scurmatunne allatterate. Pisce palomma, piscatrice, scuorfana, cernia e alice, mucchie, ricciole, musde, mazzune, stella, luzza e sturiuna, morluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cefora, voce, tracena e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa e rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, sponola, sierpa, sarpa, scausa, zuoccole con le scarpe, sconciglia, gamere e ragoste, venere infine con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa e piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammali una, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, adluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Fausto Cigliano, viene menzuon.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri, U Cantastorie.

Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no. Un frate, una sora, una nipote. Solo non stai mai una volta. A scimmia sempre a tre.

0: frate, te sore, te zie, te nonno, te padre, te frate, te frate, te sore, te zie, te nonno, te padre, te frate, te sore, te mamma, te iada venna, iada venna.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Gabriele Vanorio, te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

so belle, ma io voglio bene a stella, che bella, che bella, ma per la contenta non me faccio brigare. Una

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Meglio non suon ca napolitana, ca tutta vita principe lontana. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può da felicità.

piacito meno poco a che pensate quest'occhia roccia voglio solo mi guardate la mamma.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

una sola, ti prego, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. La prima che ti fai

0: fotografo, fatto fotografa. Ecco, una zona.
1: Domenico Modugno. E bene, o sole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

ha detto: «Core mio, fo tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu curriva. E se fa un tenerì una canzone. E io sono tornato qua, con sta chitarra mia, per ta cantà.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, il Funtanella.

0: canzoni napoletane. Passione vera.
1: Ma son briagati sol, ma son briagati mar. Il lucchio, ist figliolo, li varchi di lambar. Ma tremmana e parola. E voi sapete che? Ma son briagati sol, ma son briagati.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Ernesto del Muro Lomanto. Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
1: Pino Mauro. Na Bruna.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mirna Doris. 4 maggio.

0: Vittorio Parisi, Paloma.
1: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la gramella, quella non sa la faccia sola, la mia compagna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Catena.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola tanto una gamba fora, come sospirai Cesare qui coscerà signore. E allora dissi io: è di Napoli? No, mi son di Milano, fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e s'ammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tramme, la gente ci guardavano, dissi

braccia vicino a porta, tuccate, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla valora, un cameriere in smoking.

carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e chietta trova Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sola, e vi sull'agna. Chissà, te cagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamare nessuno, tu, la chitarra e la luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michael Collins,

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gino Becchi, Omar e Ariella.

Sì, mamma, te t'ha fatto quell'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu. Che dimmi t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca russa, che sfizia, i tu va sa.

0: bocca rossa che sfizie da vasà. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
3: Consigliali Ciardi. Te voglio ben assai.

0: ma franco sa miam vaglio passammo ci redimmo si lo potimmo fa lui mangia canuscino iammo a franco sa lui mangia canuscino iammo a franco sa voilà.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 6 settembre. È l'una. È due minuti.
2: Tito Schipa. Non è Carmela mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ah, se l'amor vo tornà, se l'amor vo cantà, vo fa quello che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come mi pensa sempre a te. Non dici magari no.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Vien d'esta barra stragosa, ma

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. U solo mia.

0: Ha figlio do caffettiere, ma fa vivere assai caffè, mo fa vivere a bicchiere. Ma non te ne mente a me, caffetti, voi tenete una bella figlia. Annes caffetti, qualcuno piglia e sa piglia. Annes caffetti, ma perché non mi ha dato a me?
1: Figlio do caffettiere, ma fa vivere assai caffè.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci. Azitem Cutignoso.

tirar